0: Au, mane!
1: Rudy's Record.
2: Teva tena mikebona koa ny ketika ny teo fafarany teo iny leka sala.
3: Sy io leka rakako teva tena tsy tena fakobovana zany teo tena mandalo daholo ntsarareo teva courage lava asa miabandonna fotsiny.
4: Marina zay fa marina zay fa io koa miampianatra faly zay hoe ilazana tomboka ny lamy le zavatra nyeritrereta lahy iny le izy
3: izy koa zandra laza zay.
2: Stava de fa poesy zany
4: sa tia la lafitra be koa nge romano tonga de
3: zay vola zay tsonkosko lara kokoa tsy maintsy misinda letsy savana
2: sa sure.

Non ti bibberanno, bibi, non ti revuai, abbanderanno mai miei, bibi, non ti bianco, bibi, non ti revuai, abbanderanno mai miei, solo una te ne sono pal. Bene, tu, che ci faranno, sai, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi

0: Shota tumbuku la, shota tumbuku vav.
1: Refa studio otan we lugaru andu ya fulana. Otan vampira refa muda maswana. Otan rapeton di anakata fulana. Maka fina ketin satire fa fio faran.